stato ucchino se non nasce di versat va. Sem straten, čemu sloužit, nevím.

ocaju. Tu mirai si, se ti so che orecce, ocasi nieco di crate, c'è sposi loro.

0: c'è chi la c'è?
1: Poslish per digu, Virgenski!
0: Ne!
1: Ne dish, protebe tanne mazzane, ne mi Virgenska in listini!
0: Ia che?
1: Tutte don fieri! Rosumish Gregor tuoi pradit! Lasci me!
0: Ia ne dimonsarni!
1: Nesmessa un bosse ishe!

0: peccio, come dire te. Sustante podobrem, abis nemus el zavolat.
1: Polizia!
0: Schattens capesse da od epsa leiste Christinse tut of fotografie yet of vars podpis vibor nie rach pedovolit a posta leiste ni per certutto listino datum os nacet vis et est yet of prave Alle et obsano in costem alis arinovim. Vite sotos namena,